altro, lei lo faceva per passione, ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso, ma le

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Vrijeme za vrijeme.
2: Došlo vrijeme za vrijeme, a ljeto nam stiže, vruće će biti i danas. Koliko vruće, pitat ćemo našu prognostičarku. Idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, tamo nas očekuje Josipa Kuzmić. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu. Pa bit će nam prilično vruća, ona najviša dnevna temperatura zraka na širem zagrebačkom području se očekuje 32 do 34 celzijeva stupnja. Nešto ugodnije će biti na Sljemenu, tamo je oko 25, tako da evo svi oni kojima je ovo prevruće, možda Sljemen nije loša ideja.
2: Bumaš skoro 10 stupnjeva manje, To se isplati.
3: Je.
2: Ko si može priuštiti, kome se
3: tako
2: ide.
3: Tako evo svi oni koji su dovoljno hrabri da se popnu do Sljemena, zaista evo temperatura zraka će ih tu onda nagraditi u svakom slučaju, ali evo kao što smo čuli u gradu prilično visoka temperatura zraka, a možemo reći da je prilično visoka sad već i u ovim trenucima prema mjerenjima sa automatske postaje, 21 na Sljemenu, 22 na Zračnoj luci na Plesu i 24 celzijeva stupnja u Maksimiru su izmjerena prije tako 10 minuta. Naravno sada u 8 sati doći će i oni službeni podaci koje mjere motritelji, ali evo ovo je za sad temperatura koja je izmjerena na automatskim postajama i kao što vidimo, dakle prilično visoka uz pretežno vedro i sunčano vrijeme i slab vjetar, tako da evo vjerujem da je mnogima noć iza nas, obzirom ipak na dosta visoku temperaturu zraka bila i prilično neugodna, a kao što smo čuli, dakle tijekom dana ne očekuje se nekakav predah, dapače, dakle i dalje će biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer na širem području grada postoji mogućnost za onaj umjereni razvoj oblaka, pa onda i poneki pljusak s grmljavinom, međutim vjerojatnost za to danas je ipak relativno mala, a vjetar će biti većinom slab uz eventualno te nestabilnosti, onda prolazno može biti umjerenog, kratkotrajno i jakog vjetra, ali evo kao što